0: Olha, bicho velho, que tu não tá num caminho meio, meio brabo. Tá?
1: Sabe que Martin me disse na casa, ele me vai mandar. Bom dia, meu amigo. Me disse, bom dia, bom dia. Ele disse, mas o ratão de sobrado diz, vai matar nós de toda a risada.
0: Tá risada?
1: Justo. Ele era amigo dito de Alu. Mas sabe de César? Ele tinha falado 2 minutos antes que estava esperando o tiroteio, mas não tinha chegado. Ele disse, mas eu estou achando que ele se incomoda. Se ele está esperando para o tiroteio, daí pode mandar que está aqui esperando.
0: O problema é que eu estou esperando para eu desabafar um pouco, para tirar daqui dentro aquela angústia, aquele grupo que me vadou ali, com aquele bruto desgraça que eu torno ali. Meu Jesus!
2: Desgraça é aquela gente que patisse aquele temporal lá, sim, que é desgraça.
0: Sim, é desgraça. Bom, qual é, como é que diz, é terapia aquela ali.
1: Ah, mas 94 é moquete.
0: Filomena de Mirzuco, buonasera a tutti quanti, struconazzo, qua piove, tronade e saite. E mia tempesta anche, no?
1: Grazie a Dio, per amor di Dio.
0: Cramento le mie facce. Ah, ma
1: adesso non ti parliamo. Avevo visto che in volta e tutti i dio ci appar temporai, sassecci, e non altri qua siamo dio.
0: Per questo che tu non puoi parlare molto.
1: Ma
0: non ti avevo. Deixa quieto.
1: Non ti avevo il protettore qua con noi.
0: Ma non è il protettore, è la natura. E quando che ti parli, è perché mi fa questo, perché mi qua mi dà. Occhio che non, tu non puoi
2: qua,
0: raffianare.
2: La nostra regionzinha qua le ciare volte.
0: E tem region che è difficile o tempo da desviare.
2: Sì, sì, sì.
0: Ma che ne è la prima volta sempre. Anche,
2: ma che ne state buone anche qua, poco tempo in giro.
0: Macchine, mie in generale sì, come sì, tante bande che
2: ma tempesta le così, di volte ciappato un posto qua e pochi metri.
0: Sì, tempesta le mie in grande. Ma lo che ciappa a rasa.
1: Che volta che io devo arare su per le costa, che aveva aggiunto un boi a vacca, il boiler di sopra e la vacca di sotto per andare in banda dritta, e veniva a piovere di qua e non c'era che sbagliava la vacca di sotto, e quel di sopra sbagliava tutto.
0: Sei a tirare il lineamento.
2: Ma la tempesta, per la tempesta, di volte ti in pochi metri da differenza.
0: Sì.
2: Te una rossa, di volte ti vede.
0: 20-30 metri.
2: Sì, sì.
0: Dove ma facciamo che la linea, ne?
1: 25 anni in drio, petala, più di 25 anni in drio. Noi dobbiamo piantare 4-5 hectare di fasoi.
2: Ma qui era perseguiti.
1: Metà rossa in naliga di buiaia, metà non si è fatto niente.
0: No, lei ha diviso, dunque la tempesta ciappa le così.
2: E se le metto piccinino sbarro, che ciappa un sassetto ben in mezzo basta. Se poi
1: sì,
2: sbarro. È la mia fase. Ma però lei gli oselletti che porretti che tocca difendersi. Pensa agli oselletti quando si sale.
0: Ah, se tempesta grossa.
2: Perché in
0: sì,
2: coppa?
0: Ma lui si mette in mezzo le piante.
1: Chi si picca sotto il ramo che loro batte mia.
2: Basta, mi è sfiondato il culo. Guarda, con tempesta, con
0: tempesta a testa, per piora. Si piora. Ma mi vuoi fare un altro allora qui per domenica di sera, qua la casa di cultura, allora che nel filò italiano. Italiano, quando che va fuori così te le tanto in portoghese perché.
2: Ma perché?
0: Per caso che intervista il prefetto, se non un prefetto che parla mio portoghese, italiano. Ma maggiori.
2: Guarda, no? Scuria.
0: Ma dove siamo andati? Parai, Cotiporan, gli ultimi qua, e Faropiglia, in dove nato? I tre là, gli ultimi tre. Tutti e tre i prefetti che parlano anche a parlare in brasiliano, tutti in italiano.
1: No, ma che vuol cosita?
0: E qua a Canabaro, a Lauro trova parlare italiano.
2: È che il San Mia, né?
0: Che?
1: Lauro è buono.
0: No, ma dopo che ne ho un segretario di cultura, tanto allora quel l'avevo intervistato.
2: Ma me l'hai sotto qua, ma il perfetto. Tocca parlare.
1: Ma adesso altri se Dio parlare italiano. Ma amico di questo anno, vuoi mia la do. Onde che va la doa?
0: Baron.
1: Baron.
0: Perché?
1: Perché se le pondrà soltanto in brasiliano, di anti parla solo brasiliano.
0: No, ma Cruvirio, ma si fa mia, ti deve mia in famiglia allora.
2: Ah, dice un po' che le può dividere il registro del ministero.
0: Ma isso lì, anche a coso, a Giovenale parla tante volte in portoghese, perché dite che fa parte do testo, non sai o che, ma in finale il certo
1: allora
0: sarà.
1: Allora parlare italiano perché è in
2: brasiliano. Ma che è una cosa che potrebbe...
0: Sì, ma in finale.
2: Ma non ti comandò mia?
0: Ma allora così, allora a domenica sera le 7, le 9 entrata a Franca, trovi vedere pipoche, se vuole mangiare pipoche.
1: Cimarron, mate.
0: Cimarron, fa, mandolini, fodete e fodettoni.
1: No, per amor di Dio, vamo là.
2: Nella mia epoca sono portato io 2 o 3 canucci di canna.
1: Anche patate, anche per portarle.
0: Fa parte, no. E allora le interviste con personale locale, che musichi, prefetto, segretario d'agricoltura, da segretario di cultura e il negozio è di sotto. Ho entrato a Franca lì, ma era grande, mi siamo andati a far che una volta non di casa di cultura?
1: Ma che ne
0: altro che mi chiesto la cosa d'Italia.
1: D'Italia lì che siamo andati là.
2: Proprio imbrogliame proprio.
0: È stato una...
1: Quello nome che?
2: Giorgia.
1: Ah, Giorgia.
0: A Giorgia. Quell'amico c'è pa, mi ha dato tanto dono quella volta là. La voglia mia che se passesse un vivo.
2: Vuoi dire che me l'ho persa a Tramontana qua. Del Brasile.
0: La casa della casa cultura, che non c'è nessuno in cima, su da Pigatra.
2: E che ne tanta gente che entra che mi si è lì per come si dice, per cattar su contenuto per loro.
0: Sì, era la via che
2: che tanta gente che si approfitta del lavoro lì, dopo che ciappa il contenuto, dopo che ciappa i soldi.
1: Io ho venduto un paio di libri anche a volte là.
2: Mm-hmm.
1: E me li carotti anche.
2: Ma perché? È così, che ne sempre in tutti i posti un che...
0: Come qua, come...
2: Che vuoi sfrassare in drio.
0: Come domenica di sera, certo che qua il corale di qua con Douglas va a partecipare alle musiche.
2: Era di ensaio stasera.
0: Sì, viene chi ancora qua di Gali, solo che un coral qua sarà.
2: Mi cate che sì.
0: Magari
2: ne fatica mantenere un che ne era 2.
0: No, ma che ne diverse bande che ne coral di Chiesa e che sì. Terzera idade.
2: Ma questo le municipale un solo.
0: Questo qual è il municipale che idea ne?
2: Sì.
0: Ma in 28, 30?
2: Anche di più.
0: 40 vuol dire che mi aiuta Douglas in tutti.
2: Quando noi avevamo scominciato in che anno che sta lì, ero mai 20 anni, perché mi sono stati 6 anni e le 12 che sono da fuori.
0: 18, 20 anni, metti 20 anni.
2: È la storia, Beck.
0: Ero morto qualche dumbo anche di quei.
2: Un per.
0: A Genoa partecipi ancora anche a lui.
2: Peccato che sì, lui è stato uno dei primi in Calù.
0: Insomma, a Genoa era...
2: Che ne ha perso,
0: ma le, qua perché sia le donne guidea per quello
2: sì,
0: che mi ho visto,
2: ma le normali sai, a non sé che sia un coral di uomini, ma allora le pochi, le mie tanti no, quando che te fa un coral solo di uomini le più fatica.
0: Sì, ma in merito a un coral che vuol sempre alla voce femminile, no?
2: Sì, sì, sì, ma l'importante è avere tutte cose ben distribuite, tante uomini che di femmine. Un coral quando che il ciappa no, ben che fescia e ose cara ti viene sul pelo.
0: Porcaria.
2: Che cosa bella, mi sono ogni volta tu perde di incontri, ma che ne era posti che sì, ti fai quasi come i preti.
0: Parlando di coral, sono andati domenica la dua a Cutiporan, che aveva il coral la prefettura, tutta gioventù, il maestro anche giovane, sopra di sopra, uh-huh. Cara. Mio Deus do céu!
2: Qua anche che ne ha scuola di musica.
0: E cara,
2: non so
0: cara sono
2: che
0: dici lì che quello è il.
2: Anche ne tanti apparecchi di sopra.
0: Ma quello più grande come il clarinete e il. De sopra lo come il demonio.
2: Ce n'è un grandone là che io va intorno qua così ti so.
0: No,
2: qua,
0: le mie
2: qua. Fa funk,
0: e il gas suona lui sol dopo.
2: Ah sì.
0: Il gas suona è la bella polenta. Ma tu ti pare che la parlea.
3: Prima che avevamo anche dato il regalo qua di Alberto dal Schiavo.
0: Chi si è sentito?
3: Il gas va lì. Giusto che le bianco lì. e non come ha visto il gadito qua leggero, presto
2: vuol dire il rio, mica te che voleva dire,
3: eh?
2: Mi sa di parlare che ora là della correntesa del rio, mica te
0: leggero, leggero le portoghese, presto.
2: Corre presto l'acqua.
0: Corre presto. Quella fa sentito.
3: Fa presto andare.
2: La mia

0: sa lou.
1: No, ma sa tumia bomba lati.
0: Ma no come lou. Neanche ti come lou.
1: Come lou no, ma che io da niente. Se vuoi una che mi accompagna mi sono guapo, eh.
2: Ah, volaria vedere.
1: Volaria vedere, vieni, fate un baile, fate un baile. Dite, ti quando che ti muore la musica, quando il clou vira il ballo, lo so, fate un baile il ballo mio.
0: Ma mi falta parceria.
1: Ah, parceria.
3: Che manca le gambe, Greta.
0: Demo suonare, gente?
3: Demo. Frottolone nello o no?
1: Dopo vediamo con Frottolone.
3: Ora, adesso ho ascoltato gli amici, ma sono dei fiori, allora Italia bella dopo la perdita da Gaeta Vecchia.
1: Quella là.

0: Fincredi, le un banco per le famiglie, la te fa finanziamenti, pronafe per le rosse, i gang, consorsi, sicuri di vita, case, auti e tante altre cose. 33, 40, 11, 15, la te unità de Vanini. Moto Center Car, auto elettrica in generale. Meccanica di moto, motosserre, air condizionato, magnete air gramato e così avanti. Lata Rua Padre Paolo Chiaramonte, centro antico F-Car in Vanini. Telefono 981 39 0960 con Junior o 981 45 29 39 con Gule.
1: Corar móveis, móveis sob medida, cozinha, sala, quarto, banheiro, elaure bem fatti, com o popular Cetim, ou com Sérgio Lusa. Lá pela rua Presidente Varga, 258, em Vanini. Teléfono 981-48-11-12. Decorar móveis de Vanini.
0: JP Terra Plenária, com draga, escavadeira e trator de esteira. Limpa e fa peschere e destocca. Fa scavi e peschere anche se te vuoi. Prezzi buoni e parcellai. Con macchiniste di esperienza e di prima riga. Va là a rua Alcido Carat 427, San Domingo do Sul. E parlé con João Paulo Bettinelli. O liguei pel telefono 54 999 80 2035. JP Terra Plenagem. Gaveu Capio?
2: É ser de la guerra que vai recordar-se de nós tribispos.
3: Padaria Santo Antônio, pan, cookie, dolce. Te vuol fare una tortina anche per fare gli anni dei bambini del nonno della nonna, qua da Vica Navarro, dite la Fabrizio d'Olivera Pilar, sul telefono 3351308 o anche al cellulare 981517452, Padaria Santo Antonio, Santo Antonio che padaria lì da banda del Sicredi.
0: La Tous materiali di costruzione, l'attaccati di tutto per far sulla casa, del scomizio al fin. E ga anche entre cose come gas e tutta la parte elettrica. Rua Monsignor João Bevenu in San Domingo do Sul. Telefono 33 49 12 65 o 996 70 0709.
1: BV Agricola. E ga tante macchine per l'agricoltura. Piantadere, adubadere, polverizzatori, grade, aradi, perfuratori di suolo, foragere, trattori seminovi, geratori trattorizzati, motosserre, rossadere e macchine di tagliare grana. E per scaldare l'inverno, i gaffogoni campieri con sciappa di viero ceramica rivestiti di inox. Della rua Borges de Medeiro, 225 in Casca. Telefono 3347 1440. BV Agri.

0: JJF Agrícola de San Domingo, ti che ti occorre revisare la piantadeira o altre macchine, la disinsiladeira, se che occorre una revisione o una riforma, lavoriamo con pezzi della Imasa e lavoriamo con solda e torno e fabbrichiamo implementi agricola per facilitare la rossa, come rasciaduri di legna, supporti per beghi e carretti per menare la piattaforma e anche a radi per smisciare la cama di aviario, sempre innovando di a di. Lavoriamo con adaptazione e fabbrichiamo adattatori di concia frontale e femo orçamento di qualità. JJF Agrícola, São Domingo do Sul, telefone, WhatsApp 54 996 63 56 49.
1: Coasa, cooperar para desenvolver, compra e vende produtos agrícolas, soja, milho, cevada, fermento, canola e anche adubo, ureia, semente e velém palerosse, diesel direto da colônia e ração a granel, e anche sal mineral, e com assistência técnica. 3348-1153, Coasa.
2: Reginato Comércio de Cereais. Fica de volta depositar em produtos, milho, soja, fermento, lagane, anca veleni e insumi para lerosse. E anca loja de roba, scarpe, tênis de tutti i tipi. E recebe gran anca lata RS 129 em casca. O ligue 3340-1177 ou 999-82-46-68 lá em Vanini.
1: Metal Zausa qua da Vica Navarro, Paviglioni Metallici, Falsu Galponi Stale e anche per le macchine le con Metal Zausa 3351-1444 qua da Vica Navarro per tutta la regione. Con ingegnere responsabile anche te puoi fare il tuo orçamento. Metal Zausa qua da Vica Navarro, Paviglioni Metallici.

0: Ecco, sì, andiamo avanti un altro poco, i nostri compagni, con la piovetta che si è calmata, la raffresca un pochettino, cosetta,
1: Ma
0: cosetta,
1: stamattina
0: cosetta.
1: buon'ora, quando mi sono da fuori a trattare
0: Era
1: bestie,
0: caldo,
1: sì, aria
0: lui.
1: calda ti sentii. E dopo quando cominciava a piovere non sentivo odor fin pareva del gelo. Era fredda proprio del bon. Ma è frotto, le viene fuori o
0: Barba di dare.
1: Parlate di sorpresa, mi avevo ricordato una frotola di sorpresa.
0: Da irtere per qua. Ecco qua che io.
2: Interrompeo.
1: Senza internet. Ho
2: Casca.
1: finito la batteria del macchina là.
0: No, io. Se fuoi, soffichiamo una radio. Ah, neanche
1: Parlare
0: te
1: di
0: ne
1: sorpresa
0: vediamo.
1: stimana qua, che ne è già? Quando che la riedaga a sorpresa?
0: Demo
1: E che batte?
0: un presoio grande il
1: E che
0: giorno
1: pianta
0: dieci.
1: l'hai 80 lui?
0: Scusa Dio, è senza visare.
2: 40 cada gambetta. E se l'uno era mia morte per 80.
0: Mi aspettare, sai che mi devo aspettare per
2: Ah, Giacondo, Giacondo, lei così che funziona il mestiere. 3, 40 cada gambetta.
1: 40 cada una da 160, no,
2: Da 40 a
1: sì, se
2: 80.
1: fosse 80
2: Ma te
1: cada una.
2: sai che era un che era un solterone, noti Nelson, per amor di
1: Visto
2: Dio.
1: mio sono solterone.
2: No, il mio è solterone
1: No,
2: ancora.
1: no.
2: È una solterone che aveva a terra
1: Mi per me puoi scherzare con me di che maniera che non
2: i
1: è il
2: fea
1: problema.
2: divisa.
1: Sì.
2: E ciò a lui la rea del suo bande qua e la sapeva bande là. E allora e lui quando che il virei voi che il vendeva onde che il vedeva sono lì in mente mi arrivo via e che donna trovata
1: Catasse te la
2: per
1: vira.
2: cattarsi mi arrivo là che donna trovata ma solo che lui con il quando che lui virea in a torsa diceva ma quando che ti torno in rio te provoco.
1: I due a medesima idea allora.
2: Mesma idea, tutti e due
1: Ma
2: sono
1: i
2: che
1: due.
2: un paura di quell'altro.
1: Barbarità.
2: Finché lui arriva là che ha detto no, adesso che voi, no, che ha detto che
1: Non la pegata.
2: il gaffer mai voi virai, no, che ha detto, ascolta che ha detto, rende il lavoro lì o che? Ah, che ha detto poco, poco. E ti rende lo che ha detto, ma. E le dio rende che ha detto, ma perché penso altre mie cose? E lui ha detto, se tu devi pensare questo, devo pensare me. E lui ha guardato, e lui ha detto, dimmi ti che dopo mi dico se è vero o no. E lui ha guardato, ha detto, no, parla ti prima. E ha detto, mi sarei promuloso davanti a due, adesso un ruolo lì di rossa. Ma sono qua che aspettiamo che di aspettare ciò che ha detto che c'è qua. Tra mai che tu hai rotto
0: Giovanna
2: per qua.
0: Luita, Giovanna Luita,
2: no,
0: una volta Giovanna Luita,
2: Luita sessuale.
0: sessuale. E lo che è Luita sessuale?
2: Ah, vai a sapere, che se tu se ti ascoltano,
1: sti anni l'era differente,
0: se vuole
2: molto
0: Luita
2: differente.
0: Era normale.
1: Ancora
2: e allora ha detto che se ga Luita e vai finché ieri vai del tacco. Chi che ha detto che il papà ha fatto niente? Per amor di Dio che ha detto. Un po' di vergogna che può passare. È nervoso.
1: Solo da paura.
2: Ma l'amor di Dio. Ciò non devo niente. Allora è andata a sapare cattiva e mi c'è poi buon da in là che per amor di Dio. Arriva 50 metri in là e se mi smise fuori sei in vergogna. Lo guarda, ho detto, tiga, dito a destra mi appaga, lo mette su cima a manetta della rado, qua scuria, del mare scuria, pa! Quando che gab battere il mare da scuria in cima, che dito, salta in dio del mal, e si fa, un peito quel bocca murcia di dio. E ha detto, dite se dio entrare adesso, ti spiego. Aspetta a tua volta, che ha detto che vuoi impiantare il manico della scuria. E gli ha detto, e se ga fermanga Lucy, ho detto, go compai tutti e due, te ne stantini, go compai tutti e due.
1: Come adesso basta un.
0: Io, signor, ma che lavori?
2: Ma sì, lavori che detto che la, tutto il dì che era lì che il fettete ora a Galbiscia che fa ya. Mm-hmm. Che ha detto che come te diceva Marco d'acqua con la mano da scuola ben da testina c'è cioè, il pula in dio con l'altro
0: meno.
1: Ma parlate di morosi una volta uno andava a comprare un regaletto per morosa andava ciò e voleva che qui da loggia che giottesse una idea de,
2: che comprare
0: che comprare una volta
1: ma non con pochi soldi ciò e ha detto ma mi volevo comprare un mestiere che ora quella da loggia che ha detto padà che è una sorpresa che ha detto sì proprio quella mi vuoi ha detto ma allora che e lui ha pensato che ha detto dammi un paio di calzette
0: per le meglio
1: un paio di calzette ne hai?
0: Sì, calzetti.
1: Gli ha detto farsi un ghetto, ma te che è una sorpresa del momento, sì, che tu l'aspetta con guadagnare una giacchetta di coro.
0: Molta sorpresa.
2: Don Giorgio, perdonami per quello che ho parlato avanti lì, ma è vero, sta vero che le cose lì.
1: Cose da vita?
2: Allora che mi vale il problema.
1: Ma te divise di terra, sai a tanti namorischi.
0: È come quel che
1: no, ne... No, ti ne avrà un di qua, un di là.
0: Sì.
2: Ah, sì. Ma no. Sei scasamente per via vino che mi stia lì.
0: Come quel che ne avrà, che aveva una giunta di boi, era la sapea banda dell'acqua. E lui di qua era finta divisa. Ma e finiva mai, e finiva sempre di una divisa a parte. Nessuno con le parole, parlava sempre da rente.
1: Sì.
0: E lui c'ho con la voglia di dare una cantata, ma è il coraio, e il boi pintato e il segreto, il nome dei boi. E vi parlava, vai pintato, vai il segreto, arrivi alla via, e vi rei i boi, guardia, e la rente, cioè, porca, Dio, e lui non parlava. Finché una ora il garrero resto, il garrito, sta che adesso voi in assega prepara. Via pintato e via segreto che io pedì per la comadre ma tengo medo quando che tornai in drio era la gigadita via segreto e via pintato se tu ti avevi pedito avanti già ti te dato ma non sai io nada
2: e feo così ma
0: misterio
2: buona intenzione
0: e dire una
1: volta che era una turmetta là de, una famiglia sti anni di famiglie grandi le era tutte
0: 13, 12 niente no, forse in cui
1: e quei due tre più vecchi si gammari da quell'altro non ne era maniere
2: ah sì
1: catea amorosa tre quattro mesi per te amorosa catea nata
2: non è giusto
1: allora uno di quei più vecchi che ha detto ma vai se massa baucchi vedo in colonia fuori per cimare anche la orega e ti pranegge il namoro
0: pranegge è chiaro che dico che mi desse domenica
1: fai gli assunti
0: gli assunti
1: se no andiamo là non parla niente non
2: sapeva neanche che parlare
1: vai
2: e mentire che il tempo l'anno io sei a contare
1: no,
0: e uno da planeggiare il namoro che voleva pushare conversa e il coraio pushare conversa una tosa cioè. E vai ma fa come mi dico che è la prima parola dica il tempo e io una volta diceva sarà che il tempo è di piova
1: piove ma non piove
2: qua correria neanche dico perché...
0: no ma fino a fine di dire il tempo sarà che piove sarà che vai a
2: sciovere
0: e vai cioè era e lui sempre drigo come stia meno da rente ma parliamo mia cioè era di repente la va così la va dopo il triglietto che era una patente dove in fondo
2: 5 metri dentro del matto che ne era
0: 5 Dio la capoeretta una volta l'era tutto Dio sì. Il salone
1: mezzo distante
0: e va a Dio cioè adesso mi compare tutte queste mani che pensi ma il più la va mia del bagnero quando che l'è andata a rente il bagnero e lui si è cavolato dopo il triglietto
1: si mi ha dato una banda di altri
0: sì, e si è ritirato come per adesso vuole pushare che conversa l'è andato doccio e quando che lui le arriva lui aspettava che era la verde a porta no? La verde la papa viene fuori la guardava lui che sta cagando un poco
1: che cantava
0: e la che ha detto già terminato Aí não deu namoro. Nossa senhora. Era que acontecia mesmo, certo?
1: Era o meu vizinho lá que Lula contei quando andei. Lula contei a sua. De quando andei a morosar, que tá louco. Não se sabia qual essa palavra. Uma vergonha que tá louco.
0: Não, mas da onde te veio paura esbalhar, como? É.
1: A gente lá sentado todo, domenica de sera. Sabe, Stiani, que era coisa um po' più basso, due degrai più basso. Era il corridore che diceva aria, né?
0: Sì, sì.
1: Per stare sentati lì. E allora veniva a dormire addossato. E lì è sempre le più basse.
2: Sì, perché piove mia donna.
1: E allora là sentati, c'ho un po' che pensare che era di tamorosa. È tempo che veniva la patrolla qua. Patrola, che dia, conosceva neanche chi anni.
0: E se veniva che era patrona,
2: e
1: passa un bel tocco, non sapeva passare. Lui le va su, se che danno la distirata e tal,
2: tipo canso.
1: E ha detto: ma sarà che viene mia piova? Le andava a voler guardare fuori o no? Sai, l'ungarina me la bassa e ne ha piantata una. Che fanno gnocca tutte. Finito l'amore.
0: No, ma Dusi, ma una volta le puoi cantarle fuori tutte.
2: Lei consita.
0: Io sono lì.
2: Ma ancora l'idea che quasi quasi innamora neanche più. Va insieme una volta, due, in mistura.
0: No, l'amore, oggi non tem mais aquele prazer de chegar a conversar come con la donna, con la tosa, in cui non tem mais graça. Hoje em dia è tutto.
1: Ballare e andare via a bracetto.
0: A bracetto. Parla Panamá.
1: Un po' va via col cellulare in mano, pronto.
0: Parla Panamá, così. Era un disastro.
1: De Asoque?
0: E o mio Jeppe, no?
2: Quando c'è per la tosa palmando, senta il suo odore al correo, quello che... emozionata!
0: Mi è falsito Jeppe durante, se era sempre insieme, allora si andava insieme, uno insieme una e mi insieme un'altra. Mi ha detto, oh, stiamo cantando, non è meno le case. Una era per la banda e una per l'altra. Dopo stiamo cantando l'altra, e mi ha detto a me, Gerto struccato anche. Mi che ho fatto.
1: Poco.
0: No, ho fatto. Come che una muccia?
2: Niente.
0: Una muccia no. Lui mi dà, ma del buon sì. Gerto fa che? C'è pala per un Dio.
1: E voglia là.
0: Buon Dio. Dia mia tanti no, de mon dada, così de mon fechada, né?
1: Fatica.
0: C'è più pondeo, così un didin come.
1: E neanche.
0: Ma
1: de. E neanche de camminare in pari era meno distante.
0: È distante ancora.
1: Con mamma da verta.
0: No, se
2: che paura che te foiesche.
1: No, è un altro. I vecchi vedeva, per amor di Dio. Era le robe da
0: che burisce.
2: Ma una volta parlando di chi mi si è là, era tipo un assalto. Una cosa brutta.
0: Era un sacrilegio.
2: Parlare di chi mestiere là, nessuno parlava, tutti chiedono. L'era solo chi aveva sempre 10, 15 fiori, sarà che.
1: No, ma dopo che studiava il ciaretto.
0: No. Ma a me primo, che aveva 10 fiori, 10 fratelli ne era. E un dì mi ha guardato a me, c'era mia un altro, là, un altro primo suo, che ha detto, non mi creda neanche che il paio che fa 10 volte con la mamma.
1: Pronto lui che mi ha detto,
2: ma perché allora?
0: 10 volte? Mamma signor, don signor, che pensamenti che si aveva.
1: 10 volte.
0: Perché 10 fiorine.
1: Sì.
0: E le estra, dica.
1: Sì.
2: Ma qua chi era Gemmi?
0: Ma le sta come quel che l'è andato dell'ospedale? C'ho fiacco, se non c'è mai aggressivo, le sta un cadavere. Sai che quando diventa fiacco, disnutrio, il tendone di Achille qua da Dio, il tendone di Achille, perché vedi fuori.
1: Sì.
0: E ciò è andato all'ospedale e ha detto: ma se tu di un farsucchetto da somma ti sei ciappato male così, era maridane. Uh-huh. E gli ha detto: ma se tu di un farsucchetto, mamma, che ha detto, ma niente, che ha detto, mi de... e, ma ascolta qua, dottore, meno o meno, i saluri, perché? E gli ha detto: ti infetto amore quante volte qua tu donna al mese? Gli ha detto: 30 volte.
1: Oddio, no.
0: Io mi vedo perciò 30 volte una al dì e anche di più. E il dottore dice: ma caro di Dio, te me muori? Ma vuoto dire, dottore? Sì, sì, che te continui così tu te muori. Mi dirò che remedietto qua, ti bevi che remedio qua quando te vai a casa stasera. E gli dice: e per 15 dì a 20 sta più fare perché te muori. Ma del buon,
3: sì? Sì,
0: ma che dite, allora mi tocca dormire separati, mi devo dormire insieme, non so buon segno, me
1: mi tocca morirlo.
0: E gli dite: lei vedo solo due quarti, gli inizio a te che dorme te con l'altro e poi abbiamo un jeito. E allora gli dice: che tu pensi, sì, gon sofà a cucina in sala, allora ti dormi del sofà, quella che ti no, no, quella che ti vuoi dormire della camera, lui dorme del sofà, andava a buttare sul sofà, era da dentro mezza ora che l'era la butta e leva sul batte a porta, ton ton ton, e gli dice: vuoi che adesso? Mi vuoi morire.
1: Ma mica lo conoscesse tu?
0: Dio signore!
1: Che lui giurea, che lui giurea, che lui se no non l'avesse la cosa, non il ciappiate sono. Se non in
0: sì, morosea. Se non scosea, se non cosava.
1: Se non dormia.
0: Tutte sere.
1: Ma lui giurea che...
0: No, ma te la fascia dei dadi la vai, ma
3: è conseguenza a vei?
0: No, claro, tu cominci a pegare fraco, te vai per il brezzo.
3: Si lascia il porbe.
0: Che là con te sesto uno qua da renti che mi so. Vedi che te senti a te.
1: Da repente.
0: Una persona conosciuta. Il dottore
1: ha detto, ma che sia nella mia cioccolata, no?
0: Nella mia rinforzi.
3: Quelle cose che invece venissero gemmi, ciò. E allora il sega a catare, ieri a me di grandetti, perché un dì, gli ha detto: Soffio, di chi va altri? Ah, gli ha detto: mi pare le fulano e mi mare fulano, gli ha detto: vatti se o gemmi? Sì. Ah, buono, gli ha detto, ve credo, gli ha detto, perché anche a tuo mare aver coraggio di far due volte con tuo padre.
1: Mi è facile, no?
3: Mi è facile.
0: La Maria Canale qua la ride, la Marietta te ride, ti vuole vera. E di lei busato.
3: E di lei anche la che ride.
0: Di lei mi può dire, Dio ci appare la carona di quell'altro, del corolla per suo fondo.
1: Ma se non fosse così non si sarebbe qua?
0: No.
3: Se gli accompagna a suonare, non fosse i nostri bisnoni, eh?
0: Se non fossero i nostri bisnoni.
1: Ma allora dobbiamo ascoltare le tosate da colonia qua.
3: Ah sì, parafo.
0: Tosate da colonia, dopo voltiamo un'altra ciacolata, poi andiamo a casa a vedere.

0: Ecco, ormai siamo arrivati alla fine, qua che ne ho recato qua. Adesso c'è Mari. Buonanotte, quero ouvir a música Caixão Non Tem Gaveta do Everaldo Massa e Manu e Laura Oficiale. Obrigado. Ma noi non rodemo musica de...
1: problema che adesso entra programmação gravada.
0: Programmação gravada nem dá para deixar no ar ali. Ma al final, obrigado, grazie per mandar qua. Ah, sarà che qui temo mai, qui temo per chorar a te. Dove lo adesso qua che temo quel buon? Ta. Ti neve
2: che cosa viene da casa? E lo mio
0: tiroteo?
2: Porco
0: Niente buona notte, Nulgadita, neanche buonasera. Perlomeno complimenta seo generale di Passofondo. Da lei disse che non è mai pra chiamare o Brutinho de Raton de
2: Sobrado.
0: Migliorò, agora migliorò.
2: Ah, migliorò.
0: O da lei disse che che promoveu ele a Raposão de Esteva.
2: Ma piorò!
0: Piorò è grande, grande.
1: Momentale tamanho, né?
2: Ah, signore!
0: Ma você non tem mais do que fazer, tu e o Derlei de César? Perché você non vão cachimbar formiga? Ah, ou pegar un martelo de borracha aí no asfalto, matar formiga,
1: rachar uma lenha. Rachar
0: uma lenha. Pescoçudo.
2: Oh, o Narco que vai contar a del cachorro.
0: É. Faz o seguinte, vão trabalhar numa funerária vocês dois. Fazer cova. Puta vestido. Lá um impura pro outro. Temo que de que duas lá. Eu pra mim nem sabão não dá dos
2: não,
0: dois.
2: Oh, calma.
0: Pura osso.
2: Calma, que vou pois.
0: O outro é só bosta.
2: Ah, vai dar sabão de primeira categoria.
0: Obrigado pela bela mensagem de vocês, tá bom? Eu continuo gostando de vocês igual. Meu Jesus, estou com a voler que bem para não copar liga de um outro.
1: Um struconado, sei auguri para o dia de gaúcho lá para o César, Luca.
0: César se fosse bem pilchado de gaúcho com as bombache. De quelle di bombace e bunda mole. Né?
1: Guaiaca larga un palmo.
0: Guaiaca larga un palmo, stivai, camisa.
1: Lenzo colorato.
0: E lenzo, o lenzo, com'è che è? O maragato.
1: Maragato e
0: lenzo, lenzo vermelho o maragato? E o branco e scimango. E sumeria un poco gente.
1: È un bel cappello.
0: Un bel cappello. Tu pareceria un pochino tipo una persona umana. Ma così sta caro.
2: Ai.
0: Non tem mai do che inventare.
1: Feliz dia do gaúcho.
0: Feliz dia do gaúcho, raposada.
1: Gaúcho de Passo Fundo.
0: Gaúcho de Passo Fundo, tchê. Te leie. Vedi se che manda ancora di via qua. Manca rio.
2: Ma qua che mi avete su niente, vero?
0: No, lì no. Lui mette mire. E le mandano. No WhatsApp da radio.
2: Valdesito ne ha detto. Buonasera, gente bella. Struconazzo, anche per te, il bariletto là.
0: Guarda qua, Valdesir, Toniale, popolare rookie, mi sono nervoso adesso. Abbiamo un contrattempo con un cara là di Passo Fundo, ma anche a te se devo farmi voi, Vedete che deve venire qua su.
1: Ieri che avevo un cappello qui di Basar Santi in parete.
2: Ah sì, mi ho visto.
0: Che avevo visto la faccia di coso.
2: Di rookie?
0: Di barili. I capelli dei barili.
2: Ah sì, ma li ha tagliati fa il tempo.
1: Somiglia anche lui, riposò un griso. Struconazzo là, parrucchi e barilli. Scusa le ciacole, perché non siamo medi.
0: Sì.
1: Dispettosi anche
0: l'altro. Finiamo fuori.
1: Andiamo a casa.
2: Ma aspetta qua, ingressiamo i compagni.
1: Ecco.
0: Vai.
2: Posto Reginato Cereali Moto Center Car Accademia Boldori Farmacia Vita Farma Decorar Move Gessinette Sicredi Apoio Culturale da Prefettura Municipale De Vanini BV Agricolo Ristorante Polo Gourmet La De Casca JJF Agricolo Gattos Materiale Costruzione JP Terra Plenaggi e Salon de Beleza da Marilde Lorenzetti La De San Domingo do Sul Quasa, posto 35, Padaria Santo Antonio, Metalúrgica Zauza, Sicredi, Leo Sul, Loteamento e Apoio Cultural da Prefeitura Municipal de Davi Canabarro.
0: Ecco, guarda, che manca un minuto, due minuti. Date un relojo, Agni, due relojo e qua un pizzo.
1: Gli mandiamo allora la prossima musica per finire lì al De Cesaro, i suoi amici là dall'Arangiera. E Parrucchi e Barilli, anche chi palpe dottori.
0: Tutti i
1: palpa dottori.
0: Qui che gade più di bisogno.
1: Gli è tardi per palpare dottori.
0: Palpa dottori, quella. Sta bon?
1: Io vi dico, c'hai un strucco
0: finito. Allora, negozio le cosette, grazie qui che ascoltate, qui che manda qua a suonare, domanda e così facciamo un programma insieme. E fin lunedì che vengo il programma
2: Avanti ancora, Taliano.